0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere.

Tu capisci? Tu lo sai. Ora piangi, Peter. Tu che pensi da torni? Sì, Peter. Tu che pensi da torni? Magica gioia tu dai.

0: zip zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage
1: di una strage.
0: Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare.
1: No.